0: Tutto dia.
1: Tutto dia.
2: Tutto dia.
3: Tutto dia.
4: Tutto dia.
5: Tutto dia.
6: Tutto dia.
7: Tutto dia.
8: Tutto dia.
9: Morcegão FM, a rádio Blues Rock.

già stato scritto. Se davvero esiste, questo Dio ha fallito. Ogni parola pronunciata sarà lo specchio del tuo dolore.

0: E agora, tira a música, Zoinho.
1: A tutti gli italiani che piacciono il rock, sentono
2: Morsecão FM.